bella, giovane, sportiva, informata. Questa è Radio RTZ, la radio.

Thank you.

0: Funky Fresi, Disco Radio.
1: Con lei ci puoi stare vicino giorno e notte, non ti stanchi mai. Radio RTZ, dolce compagna.

0: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre. Naturalmente.

0: Una settimana non può che iniziare bene quando c'è Almanacca, le storie, la musica, i racconti, le nostre voci. In questo appuntamento quotidiano, ben trovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione dello studio Fucsia di Seteva.fm.
1: Bentrovati in Almanacca da Desiree Michilli. Lo studio Indeco di Seteva Travel ha messo le ali per atterrare a Tenerife. Tutta questa settimana ci fermeremo qui, perché Tenerife è una destinazione ideale di vacanza per 365 giorni all'anno. Le Canarie vantano infatti un clima subtropicale ed addirittura gli inverni sono estremamente miti, ma non perdiamoci in chiacchiere. Oggi visiteremo il Teide e credo che nei prossimi giorni saremo ancora qui. Il Teide è una delle attrazioni imperdibili a Tenerife e una delle più visitate di tutta la Spagna. Il Parque Nazionale della Canas del Teide comprende un enorme cratere vulcanico e la sua vetta è di oltre 3.700 metri di altitudine. È la montagna più alta di tutta la Spagna.

Ben trovati in antenna da Alessandra Milizia. Lo studio Fucsia ha sempre la valigia in mano. Non ci fermiamo mai. Amiamo il mondo e la sua saggezza. Un proverbio colombiano recita: acqua che non devi bere, lasciala scorrere.

Ah, finalmente posso dire benvenuti nella nostra rubrica Dolci Curiosità, posta del cuore, lettura di poesie d'amore. Ma no, qua se magna. Vi propongo una settimana golosissima. Spezziamo una tavoletta di cioccolato, nero fondente, dorata al caramello. No, rosa. Dall'Università di Brema arriva un cioccolato tutto rosa, sì, frutto di specie diverse di alberi di cacao del Brasile, Costa d'Avorio ed Ecuador. Coloranti? Eh no, lavorando la Rebi Cocoa Bean, una particolare fava di cacao, si ottiene questa nuance romantica e scicchettosa. Assaggiamo? Chica!

Telecomandi in mano, Almanac si trasferisce sui migliori canali televisivi e parla di serie. Oggi sono le serie TV. Ma quando questa piccola redattrice era piccina, ciò si chiamavano telefilm. Ore 20 e 30 e tutti sul divano a guardare la TV, ovviamente senza perdersi la sigla. E ne esistono davvero di belle. Nei decenni sono diventate famosissime, inconfondibili. Era il febbraio del 1983 e sulla NBC e in tutte le TV del mondo andava in onda una produzione Frank Lupo, prolifico sceneggiatore. Cast davvero favoloso. Mr. T e George Pippard, il grande interprete di Colazione da Tiffany, ed una sigla d'apertura composta da Pete Carpenter e Mike Post. E se avete un problema da risolvere e riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.

0: La settimana inizia meglio con i consigli delle stelle. È il momento dell'oroscopo. Ariete, è arrivata l'ora di fare scelte importanti. Non averne timore. Toro, la pigrizia è una prerogativa del tuo segno, ma oggi hai tanto da fare. Forza, Gemelli, fai attenzione alle spese e alla rabbia. Cancro, nuovi incontri al lavoro ti rendono più sereno. Leone, attenzione alle spese, sii formichina. Vergine, il romanticismo è nell'aria. Bilancia, il lavoro è tanto, ma hai l'energia giusta per affrontare la settimana. Scorpione, concedi più spazio al relax e alle tue passioni. Sagittario, l'elogio di un collega ti darà sprint. Capricorno, nuovi accordi di lavoro ti renderanno ancora una volta vincente. Acquario, c'è un po' di fatica nell'aria, dosa le forze e oissa. Pesci, qualche tensione al lavoro, non ti curar di loro, ma guarda e passa avanti.
1: L'ambiente non è di nostra proprietà e non possiamo distruggerlo. Piuttosto è responsabilità di tutti e dobbiamo proteggerlo. Questo sosteneva Moth Agadi. Noi di 7va.fm sosteniamo che il pianeta debba essere davvero green con Lunas. Chiedeteci come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Ancto Caffè. Ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è una prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

Bentrovati in antenna in questa nuova settimana da Ilis Azure. Sarebbe bello iniziare la giornata scartando un bel regalo, no? Il manager multimilionario Gianluca Vacchi ha donato alla sua compagna Sharon Fonseca per i suoi 28 anni una Range Rover con una carrozzeria effetto velluto nero e dettagli color porpora. Il prezzo stimato non ufficiale si aggira intorno a 500.000 euro. Nel 2020, invece, il giocatore partenopeo Insigne ha ricevuto per i suoi 29 anni dalla moglie Jenny una Lamborghini Huracan Evo con motore V10 capace di scatenare 640 cavalli, valore di oltre 200.000 euro, e nel 2018 Mauro Icardi ha donato alla sua bandanara una lussuosissima Bentley Bentayga, anch'essa da 200.000 euro, con un elegantissimo color Total Black, consegnata in un avvolgente fiocco bianco.

Uomo, se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte, sempre. Con questa meditazione di fonte anonima, credo di tenervi impegnati almeno fino a domani. Del resto abbiamo di nuovo appuntamento qui e alla stessa ora, naturalmente con Almanacca. Prima dell'ultimo disco di oggi, un bacio da Marjorie Maranca.

0: Eccomi a regalarvi la ciliegina oro, come gli ottoni dei fiati, rubata dagli scaffali di Safe and Jazz. Sono Angie Calandra e questa è la mia proposta per l'almanacca di oggi. Qui Angie Calandra da 16 Radio. Ben ritrovati su Safe and Jazz, dove i mondi della buona musica si danno appuntamento per deliziare le nostre orecchie. Il primo brano della selezione di oggi è un raffinato swing portato al successo dalla grande Anita O'Day. Ad interpretarlo Cheryl Pantin, vocalist del famoso gruppo Manhattan Transfer. L'agile e versatile soprano ci ripropone un'Anita O'Day dalla voce più leggera e gentile, un ascolto piacevole che ha spinto molti a scoprire le registrazioni originali della O'Day. Con Pick Yourself Up, Cheryl Pantin.
1: Nothing's impossible I have found, for when my chin is on the ground, I pick myself up and dust myself off and start all over again. Don't lose your confidence if you slip, be grateful for

0: sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.
1: Ora c'è musica, musica, ora musica.

0: la pietà.
1: Sono le 9.
2: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
3: It's just the radio, darling, just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio. Just the radio, we could turn away to another station.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
4: Starter di puntata, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione 7va.fm, tra le altre radio c'è anche la vostra antenna del cuore. E allora eccoci qua, subito pronti per la new entry di

che mette in campo tutta la sua versatilità, continua l'esplorazione di ogni sfaccettatura del pop per lei. Ma con questi suoni siamo già in zona 22, sono tornati.

0: Shelby, uno dei brani più suggestivi contenuti nell'ultimo di Kissing Dynamite.
1: Tra il rumore del mondo, un sipario che cade,

avanzamento di 2 gradini. Al numero 10 è confermata la posizione dagli Smoking Snakes con questa Look in Your Eyes.

addirittura adesso ne gustiamo delle vere e proprie chicche inedite. Alabama, posizione numero 7. Ci lasciamo in apertura di zona poker, bandiera a scacchi, sui suoni di Luna, Lei mi guarda con Sally Baby Modella. È tutto per il momento, te lo godo da Chico Catenacci.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: mi opero nei prossimi giorni per un nodulo al polmone, l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus, messaggi di auguri da tutto il mondo, le siamo vicini, scrive Mattarella. Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, scettico Zelensky, non ne so nulla ma pronto ad accettare se la Russia farà lo stesso. Ancora vittime sul campo, 3 morti e 25 feriti a Kharkiv per un raid di Mosca. Gli Houthi tengono sotto scacco l'aeroporto di Riyadh, la coalizione risponde colpendo le postazioni dei ribelli yemeniti nella capitale Sanaa. La Lazio batte il Monza e tiene il passo dell'Inter. A ridosso del duo di testa pareggiano tutte nella domenica di Serie A.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, redazione Marco Mancini, Laura Supino e Nicola De Muro, per lo sport Gerardo De Vivo. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Confermata per ora la sua visita in Perù, prevista dal 6 al 17 novembre. Il servizio:
2: i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
3: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro. L'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
2: Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
3: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco. Papa Leone, 71 anni compiuti lo scorso settembre, è stato eletto pontefice l'8 maggio 2025. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Immediati i messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Il popolo italiano, aggiunge, le è vicino. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni, le parole della Premier Meloni, che aggiunge: la serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus ci rincuorano. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. E Zelensky risponde anche sull'altro fronte aperto da Trump, che ha invocato un cambio di leadership in Ucraina. Disponibile alle elezioni, dice, purché la Russia fermi gli attacchi per 60 giorni. Intanto ancora vittime sul campo. Un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh, con 13 morti e oltre 300 feriti. Ieri altre 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra sauditi e forze governative yemenite ha risposto colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sanaa. Il presidente USA Trump ha fatto sapere che a breve deciderà se intervenire contro le milizie sciite filo-iraniane, che potrebbero rispondere bloccando di nuovo lo stretto di Bab el-Mandeb. Torniamo in Italia con la politica. Le opposizioni pronte ad annunciare ricorsi contro la legge elettorale da presentare davanti alla Corte Costituzionale. Sentiamo.
4: È stato un percorso non privo di tensioni interne, ma ora il centrodestra sembra tirare il fiato sulla legge elettorale. La scorsa settimana il via libera definitivo e la successiva promulgazione da parte di Mattarella sul nuovo testo, ma per smontare si compatta anche il centro-sinistra, diviso su primarie, scelta del premier, politica estera. Il campo progressista è fermo invece nel denunciare l'incostituzionalità di una legge definita senza mezzi termini una truffa. Con una conferenza stampa alla Camera parte così da oggi la campagna per una rapida presentazione in tutte le corti d'appello dei ricorsi cui hanno lavorato i giuristi della rete per un voto libero e uguale, sostenuti dalle opposizioni. L'obiettivo dei promotori arrivare ad un pronunciamento della Corte Costituzionale prima delle celebrazioni delle elezioni politiche che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027. I promotori focalizzano i punti critici: un premio di maggioranza spropositato, l'introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, il numero di firme richiesto per presentare le liste considerato troppo elevato, la mancanza di parità di genere e la ridefinizione delle circoscrizioni estero. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche. Anche Como Roma, fa ancora bene il Cagliari, pari con la Juventus, pareggia anche il Milan, prima vittoria per il Bologna. Sentiamo.
5: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record, 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza, rimasto in 10 dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogri Cizze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta, da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato rosso a Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi rossoblu. 2-1 a Lecce. Emiliani avanti con Orsolini, raggiunti da Fatah, rete della vittoria di Enem. Oggi la sesta giornata si completa con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Formula 1 a Singapore, successo di Verstappen su Red Bull davanti a Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton, terzo e sempre più vicino al titolo mondiale Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio in Texas. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Ciao amici, sono il mago Alesgar e vi aspetto qui su Radio RTZ tutti i lunedì dalle ore 10 per entrare nel magico mondo Wow Wow Wee Wow Wow. Ma non sarò da solo, perché insieme a me ci sarà anche la fatina Giulietta, il gufo Jukebox, l'albero burlone e naturalmente anche il saggio alieno. Ricordate, tutti i lunedì dalle ore 10 su Radio RTZ vi aspetta Wow Wow Wee Wow Wow.

Io non parlo quando ti vedo, sei uno strazio. Fuck your drama, fuck your games. Non mi interessano più nomi né claims. Lei mi dice sei diverso, le rispondo baby certo, sono quello che rimane quando cade tutto il resto. Ho visto amore diventare convenienza, ho visto amici trasformarsi in concorrenza.

Nuova notte, nuova face, non rincorrere chi scompare. Se ritorna a popolare, non ritrovi il vecchio me, ora trovi solo il re. E se slow down, fuck that. E se give up, fuck that. Mi hanno detto non puoi, adesso guardami, zero scuse, zero trama, solo fame, solo

no fucking limits, yo. Ne ho perso tempo, non ho fame, un lucchetto ma non la chiave. No cap, no cap, in questa fase Fabio imperatrice. Adesso al

0: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata.
1: Anche da noi Lorenzo siamo partner Tedici. Di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Amici, eccoci qua, pronti per questa nuova puntata di Wow Wow Wee Wow Wow. Siamo tornati, bentrovati a tutti. Io sono il mago Alesgar e vi do il benvenuto. Prego, mettetevi comodi, fate come se foste a casa vostra. Beh, effettivamente lo siete. Saluto anche l'orchestra delle cicale stonate, guidate come sempre dal nostro gufo Jukebox. Ciao gufo! Ecco, vi saluta tutti quanti. Lui è sempre molto composto, però vi saluta con la sua aletta, con la quale dirige la nostra orchestra. Ma stavo cercando, amici, l'avete visto voi per caso? Ma no, siete appena arrivati. Stavo cercando il saggio alieno, non lo trovo da nessuna. Oh, ecco, saggio
1: Ciao mago.
0: Ma cosa stavi facendo?
1: Stavo provando a fare un po' di meditazione. Sì, la meditazione mi hanno detto che è importante. Però tu adesso mi hai disturbato.
0: Saggio alieno, ti ho disturbato. Dobbiamo iniziare con la puntata di Wow Wow Wee Wow Wow. Stavo aspettando e stavo cercando proprio te insieme ai nostri amici.
1: Oh sì, hai ragione, scusate. Stavo provando appunto a fare un po' di meditazione. Mi sono messo qua calmo, tranquillo, fino a quando sei arrivato tu.
0: Scusami, dai, poi dopo potrai riprenderla. Ma che bella questa cosa della meditazione. Ma chi è che te l'ha suggerito?
1: Me l'ha suggerito la fatina Giulietta. Sì, ha detto che è molto bella e molto importante. Ci fa stare bene. Sì, fa stare bene tutto il nostro organismo, a dire il vero.
0: Ah, che bello, potremmo parlarne tra poco proprio all'interno del nostro laboratorio delle magie. Ma adesso dai, iniziamo. Per caso ce l'hai una bella filastrocca per iniziare sempre con un sorriso?
1: Oh, ma certo, a proposito di sorriso, ne ho proprio una che parla di questo. Valore di un sorriso. Sentite un po', donare un sorriso rende felice il cuore, arricchisce chi lo riceve, senza impoverire chi lo dona. Non dura che un istante, ma il suo ricordo rimane a lungo. Nessuno è così ricco da poterne fare a meno, né così povero da non poterlo donare. Il sorriso crea gioia in famiglia, dà sostegno nel lavoro ed è segno tangibile di amicizia. Un sorriso dona sollievo a chi è stanco, rinnova il coraggio nelle prove e nella tristezza è medicina. E se incontri chi non te lo offre, sii generoso e porgigli il tuo. Nessuno ha tanto bisogno di un sorriso come colui che non sa donarlo.
0: Che bella, saggio alieno, grazie. Una bella filastrocca che è una riflessione, ci fa scoprire proprio il valore di un sorriso, saper donare un sorriso. Una filastrocca, un pensiero di padre Faber, interpretata dal nostro saggio alieno, che oggi faceva meditazione qui sotto uno dei nostri fantastici alberi del magico mondo Wow Wow Wee Wow. Beh, tra poco ne parleremo nel nostro laboratorio delle magie. Adesso iniziamo con una bella canzone che piace a grandi e a piccini, ci fa ballare tutti insieme.

0: Ed eccoci qui, amici, dopo la bella canzone di apertura che piace a grandi e a piccini, ci fa ballare tutti insieme. Siamo pronti per entrare nel nostro laboratorio delle magie. Oggi, l'abbiamo detto anche prima, parliamo dei benefici della meditazione, perché appunto il saggio alieno oggi ha deciso di sperimentare proprio la meditazione su di sé, giusto?
1: Ma certo, hai detto benissimo. Fa molto bene, mi ha detto la fattina Giulietta, ma poi mi sono anche informato,
0: Ah, ecco, beh, anch'io so qualcosa. È molto importante la meditazione, assolutamente. Abbiamo parlato anche qualche puntata fa dei sogni, il significato dei sogni, l'importanza di sognare bene. Beh, insomma, la meditazione aiuta anche a dormire meglio, possiamo dirlo, vero saggio alieno?
1: Certo, certo che aiuta anche a dormire meglio, ma non solo. La meditazione riduce il dolore e rinforza anche il nostro sistema immunitario, certo, e poi riduce anche l'ansia, la rabbia, la confusione, quindi ci aiuta a essere più concentrati.
0: Bravo saggio alieno, e allora ti può aiutare. No, comunque devo dirti, saggio alieno e amici, anch'io faccio meditazione e devo dire che serve parecchio.
1: E allora vedi, caro mago, mi dai ragione, comunque ha tanti benefici, fare meditazione genera in noi anche un senso di calma, pace ed equilibrio, ci fa stare bene, serini, sì, e poi aiuta anche a controllare i nostri pensieri, perché spesso abbiamo tanti pensieri che vanno avanti e indietro, quasi quasi la nostra mente certe volte sembra quasi come una città affollata con pensieri che corrono di qua e di là, gente che attraversa sulle strisce, mi raccomando, è veramente una gran confusione.
0: Oh sì, saggio alieno, ma devo darti ragione, perché quando per esempio faccio le magie con la mente troppo affollata, così faccio dei gran pasticci, sono un po' pasticcione. Quando invece li faccio con il cuoricino sereno, come quando si è finito di fare meditazione, calmo, sereno, beh, allora le magie escono tutte perfettamente.
1: Serve proprio fare meditazione, io voglio proprio provarla su di me, sulla mia pelle. Comunque aumenta anche l'energia che abbiamo poi durante il giorno, riduce lo stress, l'abbiamo detto, ma poi aumenta anche la nostra capacità di prendere decisioni e anche la nostra capacità di apprendere le cose. Migliora poi la nostra memoria, quindi ci ricorderemo sicuramente più cose, e riduce anche i comportamenti impulsivi come la rabbia, tutte queste cose brutte.
0: Oh, grazie saggio alieno, grazie per queste belle perle di saggezza, questi consigli, i benefici del fare meditazione. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: Oh sì, mago, certo, ma in tanti lo dicono, la meditazione si dovrebbe praticare anche nelle scuole, e come c'è scienze motorie e educazione fisica, si dovrebbe praticare anche l'educazione alla meditazione.
0: Hai fatto anche rima, grazie saggio alieno, e ora ci ascoltiamo una bella canzone tutti insieme.

Cari amici, adesso è il momento di entrare nella nostra stanza delle storie e delle fiabe. Come sempre ci ascoltiamo insieme una bella storia che comunque faccia così viaggiare, lavorare, giocare la nostra immaginazione, che è così importante. Poi sapete, noi maghi, ma anche noi amanti della magia, esercitiamo tanto l'immaginazione, è veramente preziosa. E questo libro, Favole al telefono di Gianni Rodari, fa giocare tantissimo l'immaginazione. Oggi voglio leggervi Il mago delle comete. Sentite un po'. Una volta un mago inventò una macchina per fare le comete. Somigliava un tantino alla macchina per tagliare il brodo, ma non era la stessa e serviva per fabbricare comete a volontà, grandi o piccole, con la coda semplice o doppia, con la luce gialla o rossa, eccetera, eccetera, eccetera. Il mago girava per paesi e città, non mancava mai a un mercato, si presentava anche alla Fiera di Milano, alla Fiera dei Cavalli, a Verona e dappertutto mostrava la sua macchina e spiegava com'era facile farla funzionare. Voilà! Le comete uscivano piccole con un filo per tenerle, poi man mano che salivano in alto diventavano della grandezza voluta, quasi come i palloncini, no, che tenete nelle fiere, che volano. E anche le più grandi non erano più difficili da governare di un aquilone. La gente si affollava intorno al mago, come si affolla sempre intorno a quelli che mostrano una macchina al mercato per fare gli spaghetti più fini o per pelare le patate, ma non comprava mai neanche una cometina piccola piccola così. Se era un palloncino magari, diceva una buona donna, ma se gli compro una cometa il mio bambino chissà che guai combina per casa. E il mago rispondeva: ma fatevi coraggio, i vostri bambini andranno sulle stelle, cominciate ad abituarli da piccoli. No, grazie, rispondeva qualcuno, sulle stelle ci andrà qualcun altro, mio figlio no di sicuro. Comete vere, chi ne vuole, ehi, ma non le comprava e non le voleva mai nessuno. Le comete create da questo mago.

0: Amici, eccoci, siamo tornati di nuovo insieme dopo la nostra bella musica nel magico mondo wow wow wow, wow, wow. Ma è arrivato il momento di salutarci e ormai siamo arrivati al termine di questa bella puntata insieme. Abbiamo parlato della meditazione, quanto è importante la meditazione, provarci non costa niente ed è anche un modo per esplorare noi stessi, per scoprirci, per conoscerci meglio. Oh, andiamo invece dal nostro Albero Burlone, beh lui lo conosciamo già tanto bene. Ciao Albero!
1: Oh amici, ciao, ciao a tutti, che bella puntata oggi!
0: Ti è piaciuta caro Albero? Hai sentito, hai tirato i tuoi rami per ascoltare bene?
1: Ma certo! Ma certo, ho ascoltato e sapete, ma penso che ormai lo immaginiate, anche noi alberi pratichiamo la meditazione. Possiamo dire che siamo quasi sempre in stato meditativo, se non sempre.
0: Wow Albero, siete in pace con voi stessi, siete in uno stato di serenità, di tranquillità, che bello, in pace con il mondo, no? Si dice così. Bene Albero, è una bella cosa questa ed è importante, quindi l'abbiamo detto, è importante fare meditazione e non è banale, ecco. E, ah guarda, ti do una bella caramella, di quelle che piacciono a lui piacciono le caramelle così, al gusto acciughe, a lui piacciono così, tieni Albero.
1: Ah, grazie, che buona signor mago, sentite un po' questa barzelletta. Due mamme sono al parco e stanno parlando dei loro figli. Oh, mio figlio cammina già da 3 mesi. E l'altra mamma risponde: oh, chissà dove sarà finito ormai.
0: Ma no, Albero, nel senso, cammina da quando aveva 3 mesi. Ma dai Albero, ma che barzellette, scusatelo, scusatelo. Siamo giunti al termine, amici, anche di questa bella puntata che abbiamo vissuto insieme e vi ricordo, se volete, mandateci i vostri saluti, i vostri disegni, come ci immaginate, ci fanno sempre piacere. Scriveteci con l'aiuto dei vostri genitori, zii, nonni, parenti a ciaociaomago@gmail.com e potete, sempre con l'aiuto dei grandi, riascoltare tutte le avventure che accadono qui in questo magico mondo. È semplice, basta andare sul mio sito internet magoalesgar.com. C'è la pagina wow wow wow con tutto l'archivio delle puntate passate da ascoltare insieme, anche con le interviste agli ospiti speciali che sono passati a trovarci, Raul Cremona, il Mago Forest, eccetera eccetera eccetera. Bene amici, ci risentiamo sempre qui, un grande abbraccio da tutti noi e alla prossima puntata, ciao!

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, sempre qui l'appuntamento con Silvia Dini per un po' di chiacchiere e di musica, di tanta buona musica. La puntata di oggi guarda in avanti, guarda alle scintille che ci spingono verso il futuro. Sempre farà curiosità, storie e qualche piccola riflessione. Questi primi due ascolti scelti hanno come parola chiave appunto scintilla. Ci sono canzoni che non iniziano, si accendono, come Light My Fire dei The Doors, che è proprio una di queste. Il titolo significa accendi il mio fuoco, ma non è solo una frase di seduzione, è un invito a bruciare l'attesa, a non restare fermi. E la cosa curiosa è che il brano nacque soprattutto da Robbie Krieger, che era il chitarrista della band dei The Doors, anche se poi ogni componente ci lasciò la sua impronta. Ray Manzarek con l'organo entrato nella storia, John Densmore con quel senso ritmico quasi latino e Jim Morrison col suo magnetismo sensuale e poetico. Un pezzo che è diventato un manifesto della psichedelia e della voglia di superare i confini, e lo è ancora oggi, non ha perso nulla del suo smalto e della sua energia. Da un fuoco interiore, poi, come secondo ascolto, passiamo a un passo sull'asfalto. Stayin' Alive dei Bee Gees, che anche se oggi viene ricordata come simbolo della disco, ha un cuore così meno superficiale, meno leggero di quanto possa sembrare. Il titolo intanto significa restare vivi, e il brano accompagna l'immagine di John Travolta che cammina per New York nel film Saturday Night Fever. Ma dietro questo ritmo irresistibile non c'è solo voglia di ballare, c'è proprio l'idea di resistere, oggi diremo resilienza, di farsi spazio in una città dura, dura come New York, e di tenere il tempo anche quando la vita spinge, spinge e ci dà colpi contro. Non a caso il brano è diventato celebre anche perché è vicino alla cadenza usata negli addestramenti di rianimazione cardiopolmonare. Questa è una curiosità che sembra quasi un destino per una canzone intitolata appunto così. Light My Fire e Stayin' Alive sono due pezzi nati per il corpo, ma con storie molto diverse, perché i Doors incisero Light My Fire nel 1966, poi la pubblicarono nel 1967. Un pezzo molto lungo, superava i 7 minuti e per la radio fu tagliata, sacrificando gran parte dell'improvvisazione centrale. Stayin' Alive invece nel 1977, quindi 10 anni dopo, diventò inseparabile dal film, da Saturday Night Fever e dalla camminata di John Travolta. Un brano accende la psichedelia dei club californiani e l'altro trasforma la sopravvivenza urbana in un passo dal disco dance. Ascoltiamoli.

Ed eccoci di nuovo insieme. Facciamoci una domanda: che cosa ci viene in mente, che cosa pensiamo quando il futuro ci fa paura? Prince aveva risposto a modo suo, ballando. 1999 non è un inno così a far festa, anche se lo sembra magnificamente, ma ha un titolo che oggi è quasi storico, mitologico, perché nasceva ai tempi in un clima di inquietudini collettive fra tensioni internazionali, appunto tanta paura per il momento storico e fantasie apocalittiche. Prince prese quell'ansia, la trasformò in energia. Se il mondo può cambiare da un momento all'altro, allora forse vale la pena vivere con maggiore intensità ogni momento. La curiosità più bella è che il brano si apre con voci diverse, non solo quella di Prince, perché l'idea era di creare una specie di invito collettivo, come se la festa appartenesse a tutti. Ma dopo, con George Michael e il suo Freedom, la parola futuro diventa invece identità, perché il titolo significa libertà, ma un gesto di un artista che decide di liberarsi dall'immagine costruita intorno a lui. Dopo il successo enorme che aveva ottenuto con Fate, George Michael non volle nemmeno apparire questa volta nel video. Al suo posto ci mise alcune delle supermodelle più famose del momento, mentre gli oggetti iconici della sua vecchia immagine venivano distrutti. Una scelta elegante, radicale, per chiedere: non guardatemi come prodotto, ascoltatemi come persona. Prince e George Michael cosa ci dicono? Che il pop può anche essere uno strumento di liberazione, perlomeno per comunicare questa esigenza, questa urgenza, non soltanto una semplice evasione. Il brano 1999 uscì nel 1982 in piena ansia da guerra fredda, dove la festa è una risposta alla paura, alla tensione per il futuro. Freedom 90 arriva dopo un enorme successo e George Michael ci dice che simbolicamente vuole lasciar via la sua vecchia immagine e guardare un futuro diverso. Due modi diversi di dire che il futuro si conquista col coraggio e cambiando pelle. Ascoltiamoceli e poi ci ritroviamo ancora qui.

Eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter, curiosi di scoprire quali saranno i prossimi due ascolti. C'è sicuramente molta emozione, l'aspetto più emotivo, l'immaginazione che nasce dai ricordi e dai desideri intensi e imprevedibili. Dakota degli Stereophonics ha un titolo evocativo che non compare mai nel testo della canzone, e già questa è una piccola magia. Una parola che sembra un luogo, ma è soprattutto uno stato d'animo, perché Kelly Jones racconta il ricordo di una relazione giovane, un po' sospesa nel tempo. Il brano nacque mentre la band cercava di individuare una sua sonorità nuova, più aperta, più ariosa, e quella frase "You made me feel like the one" arrivò quasi come un lampo. Dakota parla di quello che resta quando una stagione finisce. Non c'è solo nostalgia, ma anche gratitudine per chi, anche magari per un breve periodo, ci ha fatti sentire unici e felici. E poi Bad Romance di lei, la regina Lady Gaga, che ci porta in una zona più teatrale. Il titolo significa cattiva storia d'amore o romanzo sbagliato, e dentro c'è il fascino di ciò che sappiamo non ci fa stare troppo bene, ma comunque continua ad attirarci. Lady Gaga costruisce una specie di opera pop fatta di desiderio, di ossessione, di moda, di provocazione, e anche il video è diventato un riferimento culturale molto visionario, estremo, pieno di immagini che sembrano venire quasi da un sogno o da un incubo, chissà. Dakota e Bad Romance ci raccontano l'immaginazione pop quando diventa davvero attraente, forte, fortissima. Prima di ascoltarla, comunicazioni di servizio: Dakota venne pubblicata nel 2005, Bad Romance nel 2009, e presentata anche nel contesto delle sfilate di moda di Alexander McQueen. È venuto il momento di ascoltare un po' le nostre inquietudini, di rimettere in moto le nostre scintille. Con questo Silvia Dini vi saluta, vi ricorda ancora i prossimi appuntamenti sempre di Musical Chatter, e ci lasciamo in compagnia di Stereophonics con Dakota e poi Lady Gaga con Bad Romance.

0: Sono le 11.
1: I think it's about to happen.
2: What?

canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole. Una canzone per te. E non ci credi, eh?

canzone per te. E come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche.

Dopo aver omaggiato Miguel Bosé, ma anche tanti altri artisti, è la volta di Vasco, che viene ripreso da Maurizio Martini con Marco Ferracini in questa versione di Una canzone per te, tra le promozioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che adesso dà spazio a Bucalizzi, nuovo singolo, Dopodomani.

0: Dopodomani la canzone di Bucalizzi. Particolarità di questo artista è che lui costruisce musica partendo sempre da un giro di basso. Ci sono quelli che partono da un testo, quelli che partono dalla musica per scrivere testi e quelli che invece la musica proprio la scrivono partendo da uno strumento. Spesso si parla di pianoforte, di chitarra, e invece no, lui parte da un giro di basso. Ora musica anche Gianluca Amoruso in programmazione con Pura Così.
1: Non dormo più.

0: mondo che non esiste.
1: Francesca Florenza, Florenzia in arte, questo è il suo singolo, si chiama Ombre Riflesse. Oggi qui a Ora Musica ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
1: L'angolo dei ricordi di oggi ci riporta negli anni Ottanta con questo pezzo che risale al 1982, erano i Bolland.

You're in the Army Now, Bolland. Tra l'altro questo pezzo ha una storia particolare, perché i Bolland non avevano avuto un grande successo mondiale con questo singolo. L'anno dopo è stato ripreso dagli Status Quo, che invece lo hanno fatto esplodere, e oggi quando parli di You're in the Army Now in parecchi dicono: ah, il pezzo degli Status Quo. Ora musica, domani altro classico, quindi altri ricordi. Subito invece c'è Daniele Tosco.

gente, ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai?

Ora musica, leva la vetrina della musica indipendente, le novità indipendenti tutti i giorni in radio. Adesso con H. Sant, Sera e Mr. Miller insieme per questo singolo che si chiama Don't Leave.

La musica dance, Aura Musica, non manca mai la nostra promozione dance, perché qui ci occupiamo un po' di tutti i generi musicali, senza esclusione di nessun genere. Adesso c'è Anita Brightfly, nuovo singolo anche per lei, è Super.

0: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Da ora inizio Music Fantasy. State ascoltando Music Fantasy, al mixer
1: Don Diego, direttamente da Tenerife, Islas Canarias, featuring
0: Walter Filardi.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao.
2: Da Valde Filardi è tutto. Ciao. Ciao.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
1: Super lentone oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, lentone che ci riporta nel 1978 con Backstreet, c'è Jerry Rafferty.

L'inconfondibile sax che accompagna Back Straight, il grande classico di Jerry Rafferty, che oggi ci ha riportato nel 1978 nel nostro angolo dei ricordi, che torna naturalmente domani alla stessa ora.

Control Z con il nuovo singolo che rappresenta il loro EP, Crossover è il titolo del singolo ma anche dell'EP che è appena uscito. Altro gruppo, Tidal Waves, nuovo singolo anche per loro, loro arrivano da Napoli e questa è Cloroformio.

Cloroformio, il nuovo singolo dei Tidal Waves, anticipazione del nuovo progetto, oggi primo ascolto qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Eravamo Noi, la nuova canzone di Germano Parisi, anche lei al primo ascolto. La

0: Eravamo noi, la canzone di Germano Parisi, a completare la lista delle canzoni di oggi qui a Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: messaggi di auguri da tutto il mondo per il Papa, ieri l'annuncio a sorpresa, ho un nodulo al polmone, dovrò operarmi nei prossimi giorni, il popolo italiano le è vicino, le parole di Mattarella. Nessuna tregua energetica tra Russia e Ucraina, l'annuncio ieri di Trump smentito sia da Zelensky che da Mosca, oggi nuove sanzioni alla Russia dai ministri degli esteri dell'Unione, intanto nuovi raid russi sull'Ucraina. Napoli, donna incinta al settimo mese, muore insieme alla bimba che aveva in grembo dopo aver lasciato l'ospedale. La procura di Torre Annunziata apre un fascicolo. Ad un passo dall'iride, Kimi Antonelli può vincere il mondiale di Formula 1 già dal prossimo Gran Premio.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Alessio Galea, per lo sport Gerardo De Vivo. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno di intervenire, seguendo il loro consiglio ho deciso di operarmi, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Sentiamo il pontefice.
2: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
1: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate. Non è solo, afferma il presidente della CEI Zuppi. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. Il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano. La sua serenità ci rincuora, le parole della premier Meloni. L'annuncio a sorpresa ieri di Donald Trump di un'intesa raggiunta tra Mosca e Kiev per una tregua energetica non è seguito dalla realtà dei fatti. Zelensky dice di non sapere nulla, Mosca colpisce ripetutamente l'Ucraina e un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia è in arrivo dal Consiglio degli Esteri dell'Unione. Il servizio.
3: Quello della tregua energetica, come l'ha chiamata Trump, è un vero e proprio giallo. Annunciato ieri dal presidente americano sul suo social Truth, è stato totalmente smentito dai fatti sul campo e dalle parole di uno dei due leader coinvolti. Volodymyr Zelensky lo scrive esplicitamente: non so nulla di questo accordo per evitare di colpire i rispettivi impianti energetici, ma se anche la Russia si ferma noi siamo disponibili. Poi Zelensky risponde a Trump anche sulla richiesta di un cambio della presidenza ucraina. Pronto a nuove elezioni se la Russia si ferma per 60 giorni, dice il leader ucraino. Anche il Cremlino nega di aver sottoscritto alcuna tregua energetica, così fa sapere il sito americano sempre ben informato Axios. Sulle elezioni in Ucraina interviene anche l'alto rappresentante dell'Unione Europea. Le elezioni in Ucraina si terranno dopo la fine della guerra, quindi

0: Yemen, a loro volta, hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche saudite. Colpito nuovamente lo scalo internazionale di Riyadh, prima sabato con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. In risposta colpite le postazioni Houthi a Sana'a. Dramma nel napoletano, una donna incinta al 7° mese di gravidanza è morta insieme alla piccola che portava in grembo. Dopo un malore era stata dimessa dall'ospedale. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Sentiamo.
1: Era stata dimessa dopo un primo accesso al pronto soccorso Greta Astarita, 33 anni, incinta al 7° mese di gravidanza, morta insieme alla piccola che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, a Napoli. Secondo la denuncia dei familiari alla polizia, la donna, già madre di un bambino, venerdì si era rivolta all'ospedale a seguito di dolori lancinanti all'inguine. Dopo una serie di accertamenti, i medici hanno giudicato le sue condizioni tali da non richiederne il ricovero. Giunta a casa, ha accusato un nuovo malore, da cui viene riportata d'urgenza in ospedale, dove la situazione sarebbe precipitata. Secondo quanto riferito dai familiari, i medici hanno constatato prima il decesso della bambina e poi quello della madre. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta che coinvolge nuovamente l'ospedale San Leonardo. Pochi giorni fa, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Salvatore Abruzzo, deceduto nel marzo 2024, è finita ai domiciliari l'ex primaria di ginecologia Eutalia Esposito, sospesi altri 2 medici e un'ostetrica. L'ipotesi degli inquirenti riguarda la gestione della gravidanza e presunte condotte omissive o alterazioni successive dei fatti. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
0: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Il ricordo sui social del nipote Fabio. Dopo il Gran Premio di Singapore, il mondiale di Formula 1 si appresta ad incoronare il nuovo re. Terzo sul circuito di Marina Bay, alle spalle di Verstappen e Leclerc, Kimi Antonelli ha portato a 102 punti di vantaggio sul secondo nella classifica piloti, il compagno di Mercedes Russell. Il titolo iridato può arrivare già tra 2 settimane in Texas. Il 20enne bolognese resta concentrato sull'obiettivo.
2: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso con quello che ho e cercare di continuare a far più podi, più vittorie possibili, e poi so che se faccio così il risultato arriverà. Quindi poi comunque anche un bellissimo gruppo di persone attorno a me che fanno in modo che resti sempre con i piedi per terra.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
4: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
5: Ciao, sono Albi S, DJ della Music Fantasy.
6: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
7: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
8: Music Fantasy.
7: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
3: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
7: Walter Filardi,
3: Albi S,
6: Matteo Rossi
8: di House Music,
7: Michael Flower.
5: Baby. Vi aspetto. Ciao.
7: Vi aspetto.
6: Vi aspetto.
4: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
3: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
8: Music Fantasy.

0: say, well, all right.
1: Form party for the

0: Sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. RAM 7 Va su 5 sullo starter di puntata. E allora il classico, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci. Puntata particolare perché ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, stavamo attendendo il lancio di questa edizione straordinaria, proprio il caso di dire, una realizzazione particolarissima, curata nel dettaglio come di solito siamo abituati nell'essere viziati dalle produzioni davvero eccelse, di cui si parla davvero un gran bene anche e soprattutto oltre oceano. Sapete che è un personaggio che va molto molto forte nell'America Latina e sto parlando di Francis Salina, che ha tirato fuori una nuova versione di una classicissima. E allora new entry di zona 24, Francis Salina, da ascoltare tutta

luoghi precisi, soprattutto senza tempo, quelli che sono i momenti, quelle che sono le super sensazioni che solo Francis Salina sa regalarci. Posizione 24 per questa versione davvero sopraffina di un classico come Dez Amore. Continua la musica in lingua italiana perché arriva il tenore pop Gianfranco Franzoso. Questa è Le leggi dell'amore.

smentita. Attenzione, un altro microfono al femminile, decisamente diverso. Riattraversiamo l'oceano, andiamo nei mari del nord, perché lei è Isabel, arriva dalla Norvegia, è più conosciuta semplicemente come Issa. Fire and Ice contiene questa Paid Price.

Tokyo Blade in questa Waste in My Time, momento zuccheroso contenuto in Hoist Color Sight, il loro ultimo album. Sempre in giro, prima nelle arene, adesso Palasport per i Pooh, che continuano a far visita ai loro fan attraverso tutta quanta la penisola. E allora questi sono i Giorni Infiniti, in attivo di 3 livelli al 6.

demoni sotto la stazione, la gente che vendeva cigli e sonno. Ho comprato una chiave d'acciaio, ma non c'era nessuna porta, solo un buco nero. La madre alle maniche

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con i Jafar Staticon, DJ, va.

0: Credo che sia il gerundio, perché il gerundio suggerisce, no? Perché che tempo è? Allora uno dice, no, endo, ando, ondo, undo. Gerundio, no? E allora sì, c'era questo aiuto, l'unico verbo che tutti quanti indovinavano, ma finì che manco è. Spero di aver indovinato. Comunque, cercando di farcela, possiamo anche riuscendo, facendo, potendo. Vabbè, basta, perché è tempo di ascoltare.
1: Whatever I play to you, you play back to me.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it, Arma con Jafar Zadigan DJ.
1: From 7va.fm/Alti Radio.

L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: colleghiamo con Baita la Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Pilardi.

0: era finita il prossimo disco. Questo è un treno. Disco Miami Ultra Music Festival. È un esercizio con le mani. Su queste mani. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Pronti. Di qua e di là. Di qua e di là. Di qua e di là. Di qua e di là. Di qua e di là. Di qua e di là.
1: DJ Walter Pilardi in console.
0: Attenzione! No, ancora! Di qua, destra, sinistra. Woo! Thank you! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, però... Su, destra, sinistra. Eccolo!

0: Music Fantasy.
1: Radio RTZ.
0: State ascoltando Music Fantasy. Al mixer Walter Filardi.
2: Fatemi un applauso. Spettacolo. Aspetta, ho dimenticato questo. Ma non è l'ultimo. Questo è un disco dimenticato. Non è l'ultimo, è dimenticato.

0: queste note di La Gasolina, titoli di coda. Avete ballato voi pubblico, il miglior pubblico del mondo, siete voi qui alla Tambra. Ha messo i dischi per voi Walter Filardi ogni 15 giorni. Happy Karim. L'appuntamento fra 15 giorni con Ares e adesso andiamo in chiusura. Grazie a tutti da Walter Filardi, buonanotte a tutti. Andate piano che c'è la neve, ha nevicato.
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
2: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: dalla redazione di 7 Va a Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.

0: pausa lunga per le nazionali, non era mai successo se non per la situazione Covid, se non per la situazione mondiali in Qatar. Comunque, fatto sta, il campionato è ripreso e abbiamo naturalmente la formula classica, e quindi ringraziamo al solito le ragazze della redazione Fucsia di Almanacca che ci hanno sostituiti in questo periodo, perché Sporting Go non si ferma mai, almeno per quanto riguarda la formula musicale, si va comunque avanti ogni lunedì. Abbiamo naturalmente l'immancabile Fabio Cantelmo della redazione di Non Solo Calcio.news. Pronto?
1: Un malatrizio Fabio Cantelmo, buongiorno, ciao, sono uscito. Sì, diciamo che qua il clima nel nord Italia è cambiato, quindi siamo passati dai 40 gradi al mattino a 13 e poi durante il giorno a 25, quindi c'è una, siamo un po' di essere nel deserto del Sahara qua, c'è una leggerissima escursione termica, proprio, ma leggera, impercettibile.
0: Eh beh, lo ricordiamo, siamo collegati con Torino perché è lì che ha sede la redazione di Non Solo Calcio.news. Abbiamo così spoilerato in qualche maniera che è cambiata la temperatura del tè dell'intervallo, esatto, e quindi avremo sicuramente un tè bollente per la povera gola.
1: Fammi dire subito una cosa. Non so te, a me è piaciuta tantissimo questa formula delle nazionali. Io l'ho trovato bello, corretto, perché comunque in questa maniera i tecnici hanno potuto lavorare bene con le proprie nazionali e i risultati si sono visti, tante cose, se tu ci per caso tutti gli altri sport si funziona così, cioè nella pallavolo, nel basket, nel rugby, in qualsiasi sport di squadra, quando ci sono degli impegni tipo gli europei, i mondiali, piuttosto che la World League, piuttosto che cavolo ne so, dico tu, comunque sia, cioè, le squadre stanno un mese, le nazioni stanno un mese insieme e poi ripartono o iniziano il campionato. Quindi ho trovato una formula molto interessante e secondo me da ripetere. Non so tu, non so, questa è la mia opinione personale.
0: Ma tu sai che io sono interessatissimo alle nazionali, mi piacciono più le nazionali che non i campionati, quindi sono rimasto contentissimo. Per una volta faccio i complimenti all'UEFA a discapito della CONMEBOL, perché la federazione sudamericana non ha combinato una situazione interessante tutto sommato come la Nations League, che mette di fronte nazionali di pari livello, quindi abbiamo avuto delle belle partite, Italia-Francia, Francia-Italia, la Turchia, il Belgio, quello che ci pare. Invece se vai a vedere, la nazionale brasiliana ha giocato contro India, due volte contro l'Australia, delle cose, e adesso a novembre sarà ancora, per carità, tutto rispetto per le formazioni asiatiche, però avremo ancora Singapore, Filippine, un arcipelago di non so dove, cioè proprio è una cosa un po' esagerata per quanto riguarda le amichevoli, il solito discorso di tournée della Selecao che va in visita in quei posti dove è molto amata, quindi è un'operazione di marketing, di popolarità, di quello che vogliamo, ma che somiglia molto con il calcio. Invece situazione allenante per tutte le squadre dell'UEFA, financo per quelle meno forti che incontrano, esatto, quelle di pari livello, anziché rimediare delle carrettate di gol come succede magari nei gironi di qualificazione. La Nations League, che è stata poi distrattata, mai presa sul serio, è una specie di conference, ragazzi, invece mi piace, invece mi piace, ed è una formula più che azzeccata da cui
1: sono
0: imparare.
1: D'accordo.
0: Però già che siamo nel segmento altri sport, parliamo del nostro velocissimo Kimi.
1: Beh, ragazzi, noiosissimo gran premio. Voglio fare una petizione: aboliamo per piacere Singapore, aboliamo Madrid, dei gran premi che sono di una noia mortale, perché sono piste dove la gara si decide il sabato durante le qualifiche, non salvo rare eccezioni. Kimi, che è arrivato a sorpresa sul girone del basso del podio, terzo. Un Kimi Antonelli che il prossimo weekend ad Austin potrebbe venire incoronato come nuovo campione del mondo di Formula 1. E udite ragazzi, l'ultima volta è stato Farina, l'ultimo italiano, nel 1953. Quindi ormai direi che, salvo cataclismi, ma dovrebbe essere fatta, anche perché bisogna capire che qua c'è poi il pasticcio della FIA, perché ancora non si è deciso se si giocherà oppure meno, no? Se si correrà oppure meno i prossimi in Arabia Saudita piuttosto che ad Abu Dhabi. Ma vista comunque la situazione generale, mi chiedo come cavolo si faccia ancora a pensare di poter correre, no? in quei due paesi. Non so, è farsi correre per un paio di settimane, cioè con quale criterio puoi pensare di andare a far correre là i piloti? Potevi già organizzare direttamente le tappe. Quindi Kimi Antonelli molto conservativo, come giusto che sia, attenzione. Quindi insomma, abbastanza bene la Ferrari, però mi fa un applauso a Max Verstappen, perché ragazzi, con una macchina nettamente più scarsa rispetto alle altre, dominato anche l'altra, la scorsa settimana, stiamo parlando comunque veramente di un fuori classe, l'olandese volante, no? Un fuori classe straordinario. E il Bocchini è tanto tanto rispettato da Max Verstappen, perché è un altro che insomma tiene giù il piede senza paura, senza incertezza. Quindi grande H12, possiamo dirlo.
0: Fatto l'excursus doveroso sulla Formula 1, adesso dobbiamo noi andare di corsa, perché siamo allungati un po'. Breve pausa e poi sarà finalmente Serie A.

Il sottoscritto, ben trovato in antenna in ritardo da Chico Catenacci, non so se mi sono firmato in apertura, però insomma io ero un po' in apprensione perché le mie coccolatissime Cenerentole avrebbero potuto soffrire di questa pausa. In parte è successo al Frosinone, e in qualche maniera

0: andata, della sfortuna e tutto quanto il resto, ma si parla di attaccanti forse con le polveri un po' bagnate. Fatto sta che il Cagliari in vantaggio stava davvero vincendo, portando a casa i tre punti, facendo vedere una classifica piuttosto inedita, poi invece ha dovuto dividere la posta con i bianconeri. Con la storia dei tre punti, il pareggio è quello che è, fatto sta che comunque la Juve è di nuovo in Europa, anche se in zona conference.
1: Sì, esatto, cioè, stiamo parlando di una posizione di classifica che direi no, solo fino a 10 anni fa, se dice, ma che dico 10 anni fa, solo fino a 5-6 anni fa sarebbe venuto giù il mondo, no, Chico? Quindi una Juve brutta, Francesco, una Juve brutta. Ha detto che il Cagliari è una squadra che si difende molto bene, sanno tutti quanti, una squadra molto fisica. Quest'anno giocare a Cagliari non è per nulla, contro il Cagliari non è per nulla facile, perché è una squadra molto molto molto fisica, sia in difesa che a centrocampo e anche in attacco, perché Mendy, devo dire la verità, è un giocatore che fa sportellate, difende bene il pallone, comunque è rapido, tecnicamente magari un po' macchinoso, no, se vogliamo dirla tutta, però rispetto ad esempio a Colomani, strapagato 50 milioni di euro, sì, è vero che ha segnato ieri sera, ma si è mangiato altri 3 gol, per cui ha fatto sicuramente meglio l'attaccante del Cagliari. Detto ciò, tu sei la Juventus, a Cagliari devi andare e vince. Non ci sono santi, non ci sono discussioni. Il rendimento della Juve è un rendimento, come possiamo dirlo, che va un po' a onde, no? Quindi fa delle partite incredibili, delle altre partite dove non fa un tiro in porta, delle altre partite dove si fa qualsiasi cosa. C'è stato un certo punto che quando hanno raggiunto l'1-1 mi sembrava rivedere un po' la partita contro il Sassuolo, no? Dove la Juve si voleva buttare tutto in avanti e poi hanno preso altri 2 gol. Ieri non li hanno presi perché c'è stato un Micaio incredibile e un po' per l'imprecisione degli attaccanti, comunque fuori il gioco millimetrici, perché se no la Juve ieri sera avrebbe rischiato nuovamente di perdere. Ora i punti di svantaggio dall'Inter e la Lazio sono 5, che dopo 6 giornate sono, se ci pensi, sono tanti, perché 5 punti, sai, il 12 di marzo erano pochi, ma dopo 6 giornate 5 punti sono già tantissimi. Questa è una squadra oggettivamente dei limiti quasi imbarazzanti. Poi
0: sì,
1: fammi dire un'altra cosa: non c'è un italiano in campo, tolto Micaio, stiamo parlando della Juventus, squadra che la nazionale ha sempre avuto, ricordi il blocco Juve, no? Dalla nazionale degli anni 80 a quella dei mondiali, all'ultimo del 2006, il famoso blocco Juve, l'europeo c'era, cioè il blocco Juve, non c'è un italiano, tolto Micaio, non c'è un italiano.
0: Vabbè, questo è un discorso lungo, sappiamo che l'allenatore portoghese del Milan addirittura fa le conferenze stampa in portoghese o in inglese, adesso non ricordo, sicuramente non in italiano. Diciamo che la simpatia, no, dei piloti della Ferrari viene misurata da come quanto parlino l'italiano, che è quasi una regola scritta o non scritta.
1: Però se poi sono come Schumacher che vincono, uno ci passa sopra, no?
0: Però Schumacher poi con simpatia imparò a parlare l'italiano e quindi fu un gesto molto apprezzato. Certo. Ma Amorim non ha nessuna esigenza, dal momento che magari se parlasse in italiano sul campo d'allenamento o dalla panchina nessuno capirebbe cosa sta dicendo, quindi anche questa cosa qua, ecco, l'unica cosa, io non è che ho in grande simpatia alla Juve, però non si può far ricadere sulla Juve questa cosa qui, anzi l'Inter ultimamente ha qualche italiano in più, però insomma non è che può ricadere solo sulla Juve questa responsabilità. Il discorso degli stranieri è davvero lungo, a proposito che, e poi naturalmente con la conseguente sofferenza della nazionale, manco a dirlo, ma tutti vorrebbero lo stipendio del buon Lucio, così come viene definito dalla stampa, di Spalletti, ma non deve essere facile, no? Lo stress della panchina bianconera, infatti si è visto anche a fine partita. Ma secondo te quale panchina ha più tizzoni ardenti, quella del Napoli, quella della Juve o quella della nazionale?
1: Oh, allora, a livello di pressione?
0: Eh sì.
1: Nazionale, nazionale tutta la vita. Allenare la nazionale italiana, ragazzi, sta parlando della nazionale 4 volte campione del mondo, cioè dopo la

0: E allora velocemente due battute sul Milan, sempre con Fabio Cantelmo da nonsolocalcio.news.
1: Ma è un disco, ormai il Milan è un disco rotto, io te l'ho detto da tanto tempo, se ti ricordi già dall'inizio del campionato ti dissi che per me il gli allenatori quelli esotici, no? Con i grandi nomi, tolto Mourinho e Leni Herrera e Lindholm, ma stiamo parlando di tre allenatori, il resto è stato il nulla più assoluto, e Amorim è il nulla più assoluto, mi dispiace dirlo ragazzi, ma cioè, contro il Sassuolo il Milan ha rischiato grossissimo. Questa è una squadra che sinceramente io faccio fatica, costruita male, gioca forse anche peggio, dei giocatori che non riesco a capire come possano pensare di giocare nel Milan, Chukwueze, Musama, ragazzi, ma è stupido, ma questi erano giocatori che fino a 15 anni fa nel Milan forse avrebbero portato le borracce ai vari Pirlo, Gattuso, no, chi più ne ha più ne metta, Rasero,
0: il fatto che però se l'allenatore non tanto ti piace ma commenti anche la rosa, mi sa che la colpa non è dell'allenatore ma forse anche della società e del relativo mercato.
1: E poi scusami, Gonzalo Ramos chi l'ha voluto? Cioè, non ci sto parlando. Gonzalo Ramos strapagato insieme a Colomani 50 milioni di euro. Cioè, voi pensate che il Paris Saint-Germain, no? Il tanto vituperato Paris Saint-Germain, quello che dicevano, c'è la IFI, vedi, spende, spande, sì. Il mercato del Paris Saint-Germain in uscita solo con tre giocatori, e parliamo di Barcola, Gonzalo Ramos e Colomani, ha incassato 200 e qualcosa e rotti milioni di euro, insieme a 230-240 milioni di euro con questi tre giocatori che sono, possiamo dire, tre bidoni. Cioè, è un giocatore Gonzalo Ramos, onestamente questo non vede la porta neanche un metro a porta vuota, cioè, ma come Colomani, ma questo ha sbagliato un gol a un metro che forse la mia figlia già da 9 anni lo faceva. Questa è una squadra proprio sbagliata in tutto e per tutto. Anche qua non c'è un, tolto Gabbia, non c'è un italiano in campo, ragazzi, un italiano, ma siamo davvero sicuri? Cioè, avendo visto anche la nazionale, no, di Roberto Mancini, e faccio i complimenti per il coraggio che ha avuto nel lanciare finalmente dei giovani, ma io penso a Vergara, ma siamo sicuri che sto dicendo Moreira, Pulisic, Musa, Chukwueze, Estupiñán siano tanto più forti rispetto a Vergara? E Vergara nel Napoli non ha giocato non ha fatto una partita da titolare, una, Francesco, una. Allora non ci la pigliamo di riempirci di questi bidoni dall'estero, cioè gli Asciari, Hutchinson, ma chi cazzo sono? Ma scusami lo sforo, cioè abbiamo dei giocatori italiani che sono interessanti, ma uno come Sebastiano Esposito, ma siamo sicuri che sia tanto più scarso rispetto a Gonzalo Ramos? Non credo, sai Francesco, non credo. Allora questa è una squadra che è stata costruita male ed è allenata anche peggio da un allenatore che è stato cacciato via dal Manchester United. Poi tra carità, Manchester United non ha fatto bene quasi nessuno, ma questo è un allenatore che onestamente io non capisco, e poi ancora meno per il calcio italiano, ma questo per carità è un mio parere da giornalista, e quindi ma il Milan non faccio fatica a capirlo, faccio fatica a capirlo.
0: Mai.

0: effetti vai vai.
1: E rischia secondo me anche la Champions il Milan, eh? Attenzione, eh? Il Milan rischia la Champions quest'anno.
0: Eh sì, perché c'è un bellissimo affollamento lì, tra l'altro dalla regia mi fanno un segno delle forbici, ma sono quelle giganti da giardiniere, perché davvero stiamo andando lunghissimi, il discorso è lungo, perché poi appunto a soffrire c'è sempre la nazionale. Allora, a te caldissimo, soprattutto per Fabio Cantelmo, per me diciamo ancora fortunatamente fresco, e poi dopo una pausa veloce sarà il secondo tempo di Sporting Go.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Dalla redazione di 7va a Roma.
4: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.

0: con la redazione di setteva.fm, Fabio Cantelmo da non solo calcio.news. Continuiamo a snocciolare quello che è il panorama che la Serie A ci sta offrendo. Il caso di parlare delle romane a sorpresa. Vabbè, la Roma aveva uno scontro al vertice, invece il Lazio, la Lazio ha ospitato il più modesto Monza, e quindi il calendario determina queste cose, ma nessuno si aspettava una Lazio capolista e addirittura nel derby anche davanti ai giallorossi.
1: Io mi onestamente mi cospargo il capo di cera, caro Cico, perché io ero uno di quelli che è molto critico nei confronti della Lazio per Gattuso. C'è da dire che comunque sia, come sempre, il buon Lotito ha fatto un mercato fatto con il cervello e non con giusto per spendere, come fanno tante altre squadre, per prendere i giocatori tanto per prendere. E la Lazio giustamente adesso è di sopra e c'è poco da fare, ragazzi. Meritata, possiamo dirlo anche meritatamente, perché comunque ricordiamoci che la Lazio non è che ha incontrato solamente squadre piccoline. Quindi sai, fino adesso sta sorprendendo, forse è la squadra, è la grande sorpresa del campionato, credo che sia proprio la squadra di Gattuso. C'è da dire che ha preso dei giocatori che sono molto funzionali. Io ne vorrei citare uno che l'anno scorso ha fatto un pochissimo minutaggio, che è Davide Fratesi. E Fratesi è un giocatore che sta facendo la differenza nella Lazio. Ricordiamoci, sono andati via dei giocatori importanti, cioè andato in difesa, è andato via Chila, che Chila era una colonna portante, no? della Lazio. E quindi questa, insomma, è una squadra che è posta alla mentalità aggressiva di Gennaro di Gattuso, e la prossima settimana occhio, perché c'è un interessantissimo Juventus-Lazio, e questa secondo me sarà una partita che potrà dire tanto sulle ambizioni della squadra di Gattuso e di Lotito. Per cui la Lazio potrebbe essere veramente una delle outsider per il quarto posto. Io non credo che la Lazio possa arrivare tra i primi tre, oggettivamente credo che Inter e Roma siano strafavorite, l'Inter proprio sia strafavorita per lo scudetto, però poi io credo che Roma e Como siano molto più interessate alla Lazio, alla fine verranno fuori, bisogna vedere poi la Champions cosa succede. Ma occhio, perché la Lazio potrebbe arrivare al quarto posto, e come dicevo prima del Milan e della Juve che rischiano, io mi riferivo proprio alla squadra di Gattuso.
0: Ormai non può essere considerato un caso, anche io, come del resto credo la gran parte degli ascoltatori, grande curiosità viene nutrita appunto per questo Juve-Lazio, uno scontro davvero

0: giornata d'ossigeno, inizia a carburare finalmente il Bologna, che era atteso decisamente qualche posizione più in su. Che cosa hai notato, Fabio?
1: Dunque, facciamo subito un piccolo spunto. Allora, il Bologna ha cambiato allenatore, è arrivato un allenatore comunque sia che sa giocare a calcio. Io ho visto anche la partita del Bologna contro il Toro, non mi è dispiaciuto. Ho detto che il Bologna è una rivoluzione, perché ha ceduto tanti dei suoi giocatori più forti e più importanti. Bisogna avere tempo a Paladino di poter lavorare bene. È andato a vincere a Lecce contro una squadra oggettivamente, Francesco, che quest'anno ho paura che è una delle più grandi candidate alla retrocessione, per cui sai, è chiaro che poi è tornato anche Orsolini. Insomma, Bologna comunque ha una squadra tutto sommato discreta, non da primo posto, però cioè, non da piani alti, ma comunque da metà classifica. Si è fatto male Holm in nazionale, questa è stata una grave perdita, e al suo posto hanno preso un giocatore di esperienza come Matteo Darmian, che è uno che comunque il suo lo fa sempre, no? Per cui insomma bisogna dare tempo giustamente a Pallanino di lavorare con il gruppo. Sono arrivati anche in estate dei giocatori interessanti. Io sono curioso di vedere Doppi che cosa potrà fare, se lo farà giocare titolare, quindi bisogna vedere, possono avere i piccoli. Sono veramente curioso. In Bologna è in ripresa, diamo tempo a Pallanino di poter lavorare.
0: La Fiorentina invece?
1: Beh, allora, tu sai cosa ho sempre pensato io sulla Fiorentina e sulla Viola. Questa è una squadra che va molto a corrente alternata, no? Ha dei grossi picchi e poi ha dei grossi cali. Detto che la Fiorentina è una squadra che è completamente modificata dalla rispetto all'anno scorso, completamente. Cioè, dei vecchi giocatori c'è rimasto quasi nessuno. Vanoli non è un allenatore, secondo me, da Fiorentina. L'anno scorso, comunque sia, quando è subentrato, ma ha fatto fatica, è subentrato di nuovo. Evidentemente con Fabio Grosso erano successi dei problemi, per cui anche lì con Paratici. E ti dico questa cosa, conoscendo bene Paratici, ne parlavamo proprio in relazione al processo di NSC, no? Con Fabrizio Novaese, che conosce molto bene sia Marotta che Paratici, e mi diceva: Paratici è uno che normalmente non caccia quasi mai gli allenatori, e se l'ha cacciato dopo poche giornate è perché evidentemente deve essere successo qualcosa all'interno dello spogliatoio. Non lo so, a me la Fiorentina, allora, se tu li prendi sulla carta, secondo me è una sola squadra, perché c'ha un duo, hai visto la nazionale del 21 cosa ha fatto un duo, sì. C'ha Beto un attaccante d'esperienza, Mastantuono è un signor giocatore con Real Madrid, a Gionto, cioè, ha preso il Gé dal Torino, cioè, bene o male ha una discreta squadra. Il problema della Fiorentina, secondo me, è la difesa, perché la difesa è una difesa molto molto lenta, molto molto macchinosa. Penso a Pongracic, penso a Bergusian, ha fatto giocare Ranieri fuori ruolo, ha fatto giocare Ranieri fuori ruolo. Il problema della Fiorentina sta tutto lì, e poi c'è da tanto che fa poco filtro, quindi prende gol a caterve. Non lo so, a me la Fiorentina preoccupa, non è una squadra da Serie B, attenzione, però questa è una squadra che non è abituata a lottare, un po' come l'anno scorso, no? Se ti ricordi bene, questa non è una squadra che è abituata a lottare per la salvezza dei giocatori, e quindi rischia di nuovo di fare un campionato come l'anno scorso, dove ha fatto tanta tanta fatica, tanto.
0: Vabbè, gioie e dolori per il popolo dell'Arno. Una pausa musicale, poi conclusioni con i Nerazzurri.

0: l'ascolto musicale nel fuori onda. Fabio Cantelmo mi ha detto che non dobbiamo saltare i Partenopei di Max Allegri, e poi parleremo anche dei Nerazzurri velocissimamente, però questo è sicuro, perché il Napoli ha detto ci siamo anche noi, quindi sta cercando di recuperare. Certo che se non fosse per la Lazio che riesce ad aggrapparsi al missile Inter, l'Inter dimostra davvero di essere carrozzatissima e di andare a sprombattuto davvero.
1: Sì, allora, una partita che questa è insidiosissima, del Napoli contro il Frosinone. Il Frosinone è una squadra che gioca bene. Facciamo i complimenti a Mister Albini, perché ha veramente coraggio nel far giocare la propria squadra un calcio molto offensivo, molto offensivo, soprattutto con dei giocatori sulle fasce rapidissimi e velocissimi, al contrario della squadra di Max Allegri. Io l'ho detto anche venerdì, fatto così venerdì abbiamo iniziato una nuova trasmissione sul nostro canale YouTube dedicata proprio al Napoli, che si chiama Dietro la Curva B, e lo conduce la nostra Lucia Miana. Quindi per i tifosi del Napoli, se ti fa piacere, può andare a vedere sul canale YouTube Non Solo Calcio tutti i venerdì. Il Napoli, come tutti le squadre di Max Allegri, sono squadre che tendono, il Napoli gioca 10-20 metri indietro rispetto all'anno scorso. Ora, con le squadre che si scoprono, Bayern Ossi, infatti il Napoli ha fatto 3 gol all'Alzo Lindone. Con le squadre che invece tendono a chiudersi, il Napoli non costruisce il gioco e fa fatica. Quindi la partita contro il Frosinone si può riassumere così. Ora ci saranno degli impegni per il Napoli, secondo me più per assurdo, più difficili, perché va a giocare contro il Monza. Il Monza è una squadra che non si scopre. Ci sarà poi la partita con la Roma, e allora lì il Napoli secondo me potrebbe avere anche buone chance di vittoria. Insomma, e poi avrà Torino e Lazio, se non ricordo male. Quindi insomma, delle partite molto molto impegnative. Detto che la squadra di Max Allegri continua a non convincermi, è fuori dall'Europa, e secondo me ho paura che quest'anno rimarrà fuori da tutto.
0: E beh, insomma, ancora esami per i Partenopei, per gli azzurri di Max Allegri. Invece dei nerazzurri cosa diciamo?
1: Beh, questa è la squadra più forte in assoluto, e secondo me anche di gran lunga. Una vittoria contro il Parma, un 3-0 secco che lascia ben poco da dire. È rientrato anche Çalhanoğlu, e secondo me questa è una novità, è una notizia molto importante per la squadra di Christian Kivu. Trovami il punto debole dell'Inter, trovami, non ti prego, forse neanche il portiere è il punto debole. È una squadra questa che ha ricambio ovunque, quindi sia per la Champions sia per il campionato. Con Lautaro in panchina, so che è stato comunque Marcus Thuram più esposito. Dopodiché ricordiamoci che c'è anche un po' lì in panchina, no? C'è oltre Lautaro Martinez. Io credo che sia più esposito che Thuram sarebbero titolari ovunque. Quindi insomma, credo che ci sia poco da dire su una squadra che è oggettivamente devastante, e io credo che ho paura che potrebbe vincere il campionato con 10 punti di vantaggio.
0: Io dico fortuna che c'è poco da dire, perché se no andiamo noi in tribuna, manco in panchina. Esatto. Fabio, ti ringrazio tantissimo. Questa sera Non Solo Calcio.news in diretta a YouTube, per raggiungere il canale, naturalmente tutti quanti social, ma appunto Non Solo Calcio.news, il link che davvero vi farà piacere seguire. Grazie Fabio.
1: No, grazie veramente a te, a tutti gli ascoltatori. Cicco, ci vediamo lunedì.
0: Perfetto, allora la linea torna velocemente ad ogni emittente collegata con la redazione di Setteva.fm per il resto di un palinsesto ghiottissimo. È tutto per il momento, a te logo da Cicco Catenacci. From 7va.fm/altiradio.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette, ma

fino in fondo Atena con Expressing Rules, ma attenzione perché siamo già in sedicesima piazza.

0: Sink. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser.

brasileiro.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buon pomeriggio, ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Trump annuncia la tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma sul campo non c'è e l'Europa vara le ennesime sanzioni contro Mosca. Legge elettorale: si annunciano ben 30 ricorsi di costituzionalità. La banda della minicar a Roma, oggi vertice in procura, nuovo intervento chirurgico per l'attore colpito. Formula 1, Kimi Antonelli vede il titolo, già in Texas il primo match point per il bolognese della Mercedes.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Barbara Salandri, Gerardo De Vivo per lo sport. Apriamo con la cosiddetta tregua energetica annunciata da Donald Trump ieri sui suoi social tra Russia e Ucraina, che non sembra ai fatti essere in vigore e l'Europa si muove ancora per sanzionare Mosca.
3: Tutto come prima nel conflitto russo-ucraino, nessuna tregua, ma anzi un'escalation. È durata poche ore la speranza legata all'annuncio via social di Trump su un supposto cessate il fuoco energetico concordato tra Washington, Mosca e Kiev. Le dichiarazioni ufficiali e gli elementi sul campo smentiscono la fondatezza di un'intesa. I leader di Francia e Polonia, Emmanuel Macron e Donald Tusk, si sono detti scettici, sottolineando come da parte russa non vi sia alcun reale arresto dei raid. Nel suo intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha ribadito che se il Cremlino non fermerà gli attacchi alle infrastrutture energetiche, Kiev riprenderà i raid mirati contro le raffinerie russe. In merito alle eventuali elezioni politiche in Ucraina, anch'esse evocate da Trump, il Cremlino nega ogni ipotesi di tregua di 60 giorni, come chiesto da Zelensky. E l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha precisato che le elezioni si potranno svolgere solo dopo un cessate il fuoco da parte russa. Ma la fine delle ostilità non si intravede, colpita ancora Kiev sotto posta a continui blackout elettrici e idrici. E la Kallas ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il più duro, colpiti 1600 tra dirigenti ed enti dell'apparato militare e industriale russo. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: E ora andiamo al nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba. Riyadh annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morte nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni dei ribelli yemeniti filo-iraniani a Sana'a, a invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera definitivo a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, è in scadenza a fine anno. Sgomento a Aubagne, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane è fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto. Nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia. Sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. E ora l'inchiesta sulla banda della minicar a Roma. Ma oggi vertice in procura per fare il punto sulle indagini, al setaccio anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, mentre restano gravi le condizioni dell'attore Jacopini, sottoposto a nuovo intervento chirurgico.
4: La svolta nell'inchiesta romana non è ancora arrivata, ma è nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza tra i quartieri di Monteverde e Testaccio che gli investigatori cercano la prova regina per incastrare gli aggressori a bordo della minicar che tra il 4 e il 5 ottobre scorsi hanno colpito pedoni, ciclisti e persone in monopattino. 7 in tutto i casi finora denunciati. Le ricerche degli investigatori si concentrano su 4 lettere e 2 numeri, quelli della targa che durante le violenze avvenute tutte di notte era oscurata. Nelle mani degli inquirenti c'è poi anche il parziale identikit di uno dei 2 aggressori, un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. E poi c'è una pista. Un avvocato romano, padre di 2 giovani, ha denunciato il furto di una minicar nera solo dopo le aggressioni. Il modello sarebbe lo stesso descritto dai testimoni. Oggi in un vertice in procura gli investigatori che procedono per tentato omicidio provano a chiudere il cerchio. Intanto restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato al San Camillo in prognosi riservata. Il 42enne è stato sottoposto ad un nuovo intervento neurochirurgico. La famiglia ha ringraziato il personale sanitario, la procura e le forze dell'ordine chiedendo il rispetto della privacy. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
2: Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio e l'accesso alla competizione elettorale, le sottoscrizioni. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico, reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti ed è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera è ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Ora la Formula 1 a Singapore, sul gradino più alto del podio c'è ancora la Red Bull di Max Verstappen, che bissa il successo in Malesia. Terzo Kimi Antonelli, che ha il titolo iridato tra le mani. E già a Austin, in Texas, il ventenne bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione del mondo.
0: Alla sua collana di successi mancava solo Singapore. Max Verstappen ha colmato il vuoto dominando per tutto il weekend di Marina Bay. La Red Bull adesso vola all'olandese e può mettere da parte i propositi di ritiro. Per il titolo, lui che in bacheca ne ha 4 di fila, dovrà però aspettare la prossima stagione. Quella in corso porta la firma nitida di Kimi Antonelli. Passato nell'arco dei 17 GP disputati in stagione, da sorpresa a rivelazione a favorito a quasi campione del mondo. Il quasi è legato all'aritmetica, con 102 punti di vantaggio su Russell. Il ventenne bolognese della Mercedes può solo perdere un titolo che a un italiano manca dal 1953, con Ascari. Primo match point tra 2 settimane in Texas, poi Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Ogni tappa può essere quella giusta per far partire la festa. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Infine un cenno al tennis: clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz ha eliminato il terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000. Cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paulini supera la ceca Belgic 2-0 e passa al secondo turno. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i Jafar Staticon, DJ Va.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da
1: anche
0: Alessandra.
1: Noi siamo
0: Tropiano,
1: partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 20.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Nuovo appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione che tratta la musica rock, tratta le novità discografiche e come sempre ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Scaletta importantissima quella di oggi perché vede nel menù artisti come The Coral, Dexys, Midnight Runners, Peter Gabriel, Rolling Stones, Echo and the Bunnymen, Pulp, poi David Byrne, gli Arab Strap, The Who dal vivo. Poi una retrospettiva su una band australiana mai dimenticata come quella dei Gobi Twins, nel momento in cui sono stati rimasterizzati alcuni vecchi loro album, ma all'inizio è con una band molto molto importante. Si intitola Silenzio, il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, ovvero U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un singolo un po' particolare, ho già letto alcune recensioni, non è piaciuto a tutti, però noi aspettiamo l'album che uscirà il 13 novembre ed è una data molto importante questo 2026 perché segna 50 anni di carriera di questa formazione. Tante canzoni pubblicate, varie EP all'inizio di quest'anno ed ora il nuovo album che esce a 9 anni da Songs of Experience del 2017 ed è il 16° album di inediti. Mountain Goats invece è una formazione americana, è nata in California, fondata da John Darnielle, nato nel 1967. Dal loro nuovo album dal titolo Bleed Out ci fanno ascoltare Candlebox. Mountain Goats.
2: 3 years on the local circuit, played twice at the county fair, and the second time Ben, our friend who worked the business, and said a guy from a label was there. There were two more like him at the next show, staring us down like hawks. And there was love in the air and all the money was there and we were going on tour with Candlebox.

0: Wave.
1: Molto bella questa canzone, Candlebox, Mountain Goats, dal loro nuovo album, si intitola Bleed Out, esce per la Merge Records. Formazione molto prolifica, hanno pubblicato più di 20 album, veramente John Darnielle ci ha dato dentro e ci ha regalato dei lavori assolutamente da non trascurare. Tornano invece The Coral, che hanno pubblicato un nuovo album dal titolo 388, non è un numero a caso perché l'album è stato interamente registrato su un nastro con un Tascam 388. Da lì quindi il titolo di questo lavoro. Sono suoni di altri tempi, sembra un album di cover, ma sono tutti pezzi originali. Quello che ascoltiamo oggi si intitola Leave It in the Past, The Core.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Live in the Past, veramente un tuffo nel passato, con la musica dei The Coral. È un vero omaggio al rocksteady, al reggae, alla musica soul per quanto riguarda James Kelly, per un gruppo che è nato nel 1996, 13 album in studio, e lo ricordo ancora, questo nuovo lavoro registrato su un Tasca 388. E a proposito di musica soul, arriva una formazione che in carriera si è molto ispirata a questo genere musicale, arrivando anche al successo negli anni 80 con un brano che si ascolta ancora in radio, ovvero sia Come On Eileen. Avete già capito, sto parlando dei Dexys, Midnight Runners, la creatura di Kevin Rowland. Questo è un estratto dal nuovo album.
3: Yeah, I thought they said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin Eileen, like generations before Wolverhampton had seen.

My Life in England parte 1, perché c'è anche poi una seconda parte posta a chiusura del disco. Il nuovo album si intitola Love. Per quanto riguarda i Dexys, Midnight Runners, atmosfere fine anni 70 per questo pezzo disco molto ballabile, molto piacevole. In realtà è una delle pagine più personali e toccanti del nuovo corso della band. Infatti My Life in England sono ricordi d'infanzia per quanto riguarda il leader di questa formazione, ovvero sia Kevin Rowland, factotum di questo gruppo molto importante soprattutto negli anni 80, ma che comunque ha pubblicato negli anni degli album di grande qualità, sempre molto ricercati e sempre particolari. Julia Jacklin invece è una cantautrice australiana nata a Sydney nel 1990, 4 album in studio, compreso questo The Jam appena uscito. Il pezzo che ci fa ascoltare quest'oggi, If I Had the Hand of God, Julia Jacklin.

struttura concettuale. Dopo parleremo un po' di questi due modi di proporre la sua musica. Intanto ci ascoltiamo questa canzone, si intitola Face the Wall, Peter Gabriel.

Canta Peter Gabriel, Face the Wall, dal suo nuovo album. Dicevo prima che segue un po' l'idea del lavoro precedente, ovvero sia pubblicare un brano ad ogni luna piena in due mix distinti, la versione Dark Side Mix e la Bright Side Mix. Quello di oggi era una versione di questa seconda modalità. Vi porto ora a Madison e Wisconsin per trovare una band che si chiama Slow Pulp. Fanno un genere musicale tra lo shoegaze e il dream pop. Il pezzo si intitola Melody, che è proprio la title track del loro terzo e ultimo album, Slow Pulp.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Fondatore dei Genesis, è nato nel 1950.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Questa era la voce inconfondibile del grande Mick Jagger, ovviamente il frontman, dal 1962 di una band nata a Londra e che si chiama Rolling Stones, Back in Your Life, era il pezzo dal loro ultimo album, che vede la partecipazione di artisti importanti, Paul McCartney al basso, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers ed anche il grande Steve Winwood, ma questi invece sono americani, si chiamano Mad Zingers, il pezzo Gasoline and Matches dal nuovo album.

Uno dei pezzi più intimi dal nuovo album dei Mazingers, che normalmente va su coordinate musicali decisamente più accattivanti, visto che è una delle band punk folk più importanti degli States. Loro sono nati nel 2006, arrivano dalla Pennsylvania ed hanno ora come base la città di Philadelphia. Greg Barnett è il frontman di questo gruppo, che ha pubblicato ad oggi 8 album. Questo è un pezzo che invita ad abbassare le difese e a smettere di bruciare tutto con benzina e fiammiferi. Titolo: Gasoline and Matches, benzina e fiammiferi. Lande Act è una cantautrice indie pop inglese, è nata a Exeter, una città del Devon, ovvero a sud-ovest dell'Inghilterra. A inizio di questo 2026 ha pubblicato un album ed ora un nuovo EP che include 4 pezzi. Questo si intitola Reality. Lande Act.

Lande Act, bellissimo questo nuovo EP, consigliatissimo, è uscito in questi giorni. Sono quattro nuovi brani per questa brava cantautrice che arriva dall'Inghilterra. Reality era il titolo di questa canzone. Ricordo che questa artista molto prolifica in questo 2026 ha fatto parte anche della compilation per l'etichetta Scapewalks, quella dedicata ai vari animali, si intitola Pet Sounds, ve ne ho parlato nelle puntate precedenti, compilation dedicata a cani, gatti e volpi. Torna ora una band importantissima, si chiamano Echo and the Bunnymen. The Honey è un pezzo tratto dal loro nuovo album, Apples for Isaac.

Sono un po' lontani i tempi di Crocodiles, il loro esordio, bellissimo album da recuperare assolutamente in pieno periodo New Wave. Ecco, The Bunnymen, The Honey, una canzone molto piacevole, molto gradevole, molto orecchiabile, che si fa ascoltare dall'inizio alla fine. Fa parte del loro nuovo album per questa band di Liverpool, la creatura di Ian McCulloch, nata nel 1978. 13 album in studio all'attivo, con le loro solite atmosfere New Wave molto crepuscolari. This is Lorelei invece è un progetto americano, progetto di Nate Amos, cantautore e produttore che arriva dal Vermont. Dal terzo album, che si intitola The Singer in My Band, ci fanno ascoltare I Will Eat My Heart in the Morning Light. This is Lorelei.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Piacevolissimo brano di This Is Lorelei, questo progetto americano di Knight Amos, questo cantautore che è attivo dal 2012, brano che unisce alt country con indie pop. Adesso arriva un brano famosissimo dei Pulp, lo capirete anche dagli applausi dal vivo, fa parte di Live, il loro nuovo album che include vari successi riproposti in versione dal vivo. La canzone che ascoltiamo insieme si intitola Babies, faceva parte dell'album Separation pubblicato nel 1992. Jarvis Cocker e la sua band.

couldn't last too long. Get home one day.

Ovazione per i Pulp per questa versione live di Babies, un loro brano del 1992, lo ricordo ancora, dall'album Separation, per la band di Jarvis Cocker, da quest'album che si intitola semplicemente Live, che contiene tutti i vari successi di questa formazione nata nel 1978 a Sheffield e anche alcuni estratti dal loro ultimo album pubblicato lo scorso anno. Anche quello un album da recuperare. Soft Loft invece, la band che segue, arrivano da Zurigo, sono nati nel 2022 e si apprestano a pubblicare il loro secondo album. Lonely Sometimes Comes in Joy è il brano che ci presenta Jorina Stam e la sua band.

0: peace comes in joy.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Ancora musica dal vivo a Rock Wave quest'oggi, erano ovviamente The Who con Anyway, Anyhow, Anywhere, da quest'album dal vivo che è stato registrato il 25 luglio del 2023 all'Eden Project in Cornovaglia, ovviamente con i grandi Pete Townshend e Roger Daltrey in grande spolvero, con loro la Art of England Philharmonic Orchestra ad accompagnarli in quest'album che è stato pubblicato in questo 2026. Rimaniamo a Londra con una band emergente che si chiama Starter Car. Afterlight è il titolo del loro primo album. In realtà il leader di questa formazione è scozzese, ma lui vive a Londra ormai da tanti anni. Ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola Wisecrack. Starter Car.

Starter Card Afterlight, il loro album d'esordio. Il pezzo si intitolava Wisecrack. È stato pubblicato da poco un tributo molto importante agli Smashing Pumpkins. Ci sono formazioni più o meno note, più famosi forse i Tame Impala, e tra le band ci sono anche i Moon Taxi, che è una formazione di Nashville nata nel 2006 guidata dal frontman Trevor Tendrup. Hanno pubblicato ad oggi 7 album, ma noi dobbiamo parlare di questo pezzo che si intitola 33. Faceva parte dell'album capolavoro della band di Billy Corgan del 1995, parlo ovviamente di Melancholy, e ce l'ascoltiamo insieme qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Uno dei brani più amati del rock alternativo degli anni 90, uno dei brani più prestigiosi degli Smashing Pumpkins, 33 del 1995, in questa nuova versione dei Moon Taxi, che fa parte del tributo intitolato Sandy Hearts to All My Dearies, questo grande omaggio alla band di Billy Corgan. Ma ora torna David Byrne con un pezzo inedito dal titolo What and Where.

Is the Sky è stato ripubblicato l'ultimo album di David Byrne, il frontman mai dimenticato dei Talking Heads, nuova edizione con alcuni pezzi aggiunti, tra cui questo di quest'oggi, What and Where. Ad accompagnarlo c'era la Ghost Train Orchestra, che arricchisce e colora il brano in modo particolare. E per la prima volta sono stati resi disponibili singolarmente in vinile, dopo oltre 30 anni, alcuni album di una band mai dimenticata come quella australiana dei Gobi Twins. Tre album in studio e uno dal vivo. Noi ci ascoltiamo questa canzone, che è una delle più famose, si intitola Streets of Your Town, brano scritto da Robert Foster.

Streets of Your Town dai Go-Be Twins insieme a Bachelor Kisses, sicuramente è uno dei brani più famosi di questa band mai dimenticata. Questa canzone è stata descritta da Robert Foster, che l'ha scritta nel 1988, come la combinazione perfetta tra la malinconia di Londra e il sole di Sydney, formazione che si è sciolta dopo la scomparsa prematura dell'altro co-leader della formazione, ovvero Graham McLennan. Però ci sono gli album solisti sia di Graham che di Robert, che scrive ancora, ha fatto un album anche nello scorso 2025, che porta ancora avanti il sound di questa formazione mai dimenticata. Arab Strap invece è un duo che arriva dalla Scozia, formato da Malcolm Middleton ed Aidan Moffat. Anche loro hanno pubblicato un album in questo 2026, Ampersand è il titolo della canzone che ci presentano gli Arab Strap.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bel brano questo degli Arab Stripes, si intitola Ampersand, fa parte del loro nuovo album che è il nono in carriera per questa formazione nata in Scozia nel 1995 ed era anche il penultimo brano in scaletta per questa puntata di Rock Wave. L'ultimo è affidato ad una band indie folk che arriva da Philadelphia, sono nati nel 2017, si chiamano Sadarn, ci presentano un estratto dal loro nuovo album che non è ancora uscito, si intitolerà The Underworld, il pezzo Never Tell Me. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questa puntata, una puntata inizialmente riservata ai grandi nomi, poi siamo andati a scoprire artisti emergenti e magari altri in attività da un po' di tempo e che meritano ancora la vostra attenzione. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con il prossimo appuntamento di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: niente. Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

0: Sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Eccoci qua, ci siamo! Starter di puntata per RAM 7 Va to 5, lucette tutte accese, oltre 80 emittenti.

a riempire gli spazi che lasciano le chitarre, perché il rock svedese suona così e gli Hydra hanno dimostrato già in due occasioni di saperci fare. Adesso terzo album.

Slade intitola l'album dei Pride of Lion. New entry di 7 giorni fa, già in attivo di 4 gradini. Dalla posizione 20 alla 17 invece si porta

0: mezzanotte. Musica
1: elettronica. Radio RTZ. Dopo tanti anni, la supremazia continua.
2: Radio RTZ presenta
3: Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
4: Ebbene sì, Music Fantasy.
5: Radio RTZ al mixer.
4: Per molti e non per tutti.
5: Giro i dischi
4: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
5: Vai!
6: DJ Michael Flower Enterprise Corporation Records Studios Tech House Mix Selection.

0: direttamente dalla Blauer Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy.
1: Radio Radio Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Giro i dischi
0: di Michael Blauer. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Bye.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi, dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation,
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower.
2: E a voi buon proseguimento di programma.
3: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.
4: Dance 80. Ben ritrovati da Max Alberici e Fabrizio Inti. Ritorna un nuovo appuntamento con Dance 80. Anche oggi insieme con i grandi classici e non solo della Dance anni 80. Come ben sapete, partiamo con un grande successo. Stavolta Dance 80 apre Bandolero dei Paris Latino. Benvenuti.

disco che ha fatto da apripista al genere italo disco il progetto P-Lion dall'83 con Happy Children, rimaniamo con lo stesso genere con il progetto Mirage. Più volte ricordato che dietro appunto questo progetto c'è Ivana Spagna e questa è Woman dal 1983.

voce meravigliosa di Billy Paul, grande artista con alle spalle grandi hit da prime posizioni nella Billboard chart, vincitore anche di un Grammy, artista che ci ha lasciati nel 2016 e che insomma noi ricordiamo sempre. Oggi l'abbiamo fatto con il singolo del 1985 Sexual Therapy. In arrivo Cliff Richard dal 79 con la sua altrettanto famosa We Don't Talk Anymore.

We Don't Talk Anymore dal 79 con Cliff Richard. In arrivo invece adesso 80 i Alan Parsons Project con la loro meravigliosa Eye in the Sky.

Simple Minds con Glittering Prize, singolo dell'82 contenuto nel quinto album della band New Gold Dream, singolo che dà anche il nome all'album 81-92, una raccolta dei loro principali successi di quel periodo. Vi ricordo che questa Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti potete venirci sempre a trovare sul nostro sito ufficiale www.dance80.com e di fare anche un salto sulla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24.

singolo del 1984 Give Me Tonight per l'americana Shannon, disco che non ha ottenuto l'ottimo risultato che invece ha avuto Let Music Play, però comunque consolazione per Shannon è che questo singolo è stato per 2 settimane al primo posto della Billboard Chart Dance. In arrivo un gruppo tutto italiano, quello dei 900, e la loro Moving On.

capolavoro della Ambient House, quello dei Sueño Latino, con questo disco che si chiama proprio come loro, Sueño Latino, ispirato palesemente, dichiaratamente, all'album di Manuel Gotching, E2 e 4. Ancora spazio alla House anni 80 con Doug Lazy, DJ produttore da Washington DC, 1989. Per lui riascoltiamo Let It Roll.

un disco ripreso da tantissimi, si chiama Hot Hot Hot, disco di successo appunto ripreso da tanti. Oggi noi abbiamo ascoltato la primissima versione di Arrow a Dance 80, si continua con Grandmaster Flash.

Deep rimane Last Night DJ Save My Life, ma anche questa When Boys Talk diede a loro grandi soddisfazioni nella top 20 della chart dance di Billboard e nella top 100 della classifica di vendite in UK del 1983. Si continua con Kiki Dee.